sa e quel ch'altro capitale abbiamo poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, se ne vanno, se ne vanno.